Scegli il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica. E fa-

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

basata con i generi musicali innovativi soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento della nostra settimana per quest'inizio di settembre. Innanzitutto, come state? Mi auguro benone. Anche oggi abbiamo tante notizie da trattare, tanti argomenti e tanta musica da ascoltare. Tra poco parliamo di alcune persone a cui hanno dato da mangiare al ristorante chiuso e loro, prima di andare via, hanno deciso di pulire tutto. Sarà il primo argomento per questo venerdì.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Oggi nel mondo dei social può diventare qualsiasi cosa virale, tipo storie di persone che hanno litigato, di polemiche, di gesti clamorosi. C'è invece un video che è diventato popolare semplicemente perché alcune persone si sono comportate bene e forse proprio per questo vale la pena raccontarla. È successo a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Tre ragazzi sono arrivati in un ristorante quando il locale era ormai nella pausa pomeridiana, la cucina era completamente chiusa. Il proprietario però ha deciso comunque di aiutarli, ha riscaldato quello che era rimasto, quindi c'erano polpette al ragù e un po' di genovese, e li ha fatti accomodare ai tavolini esterni. Quando più tardi poi è tornato per preparare il servizio della sera, si aspettava di dover sistemare, no? Sistemare tutto quello che era stato sporcato, invece ha trovato tutto pulito perché i ragazzi avevano raccolto i contenitori, avevano buttato la spazzatura e lasciato in ordine, completamente in ordine. E il titolare ha pubblicato il video per ringraziarli e la storia è iniziata a circolare appunto sui social. Mi piace perché funziona quasi come uno scambio silenzioso, no? Qualcuno ha deciso di fare una gentilezza a te, tu ti senti spontaneamente in dovere, ma quasi il desiderio, no? Di restituire questa gentilezza. Non hanno fatto niente di eroico, no? Hanno semplicemente avuto rispetto del ristoratore. Ma forse se un gesto così normale riesce ancora a diventare una notizia, significa che dovremmo farne un po' di più.

venerdì in diretta con The Meg, Yuri Caliolo, insieme per quello che è il nostro consueto viaggio di tutti i giorni sino al sabato. Adesso siamo pronti per ascoltare un po' di musica. Arriva infatti il nostro Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Siamo abituati, cari amici di The Meg, a pensare alla generazione Z con TikTok in mano e video da 15-20 secondi scrollati uno dopo l'altro. E invece tra le nuove generazioni sta tornando qualcosa che richiede esattamente il contrario: sedersi, aprire un libro e dedicargli diverse ore. Infatti i club dei libri stanno tornando di moda tra i giovani. Ne parliamo tra poco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Parliamo del Club del Libro, che sta vivendo una nuova popolarità soprattutto tra millennials e Gen Z. La cosa curiosa è che a riportarli in auge sono stati anche gli stessi social, che sembravano destinati, no, a farci smettere di leggere, a far smettere quante più persone possibili a leggere un libro, anche solo acquistarlo e aprirlo. Tipo BookTok, Bookstagram, BookTube hanno creato enormi comunità di lettori. Spesso ci si conosce online, poi ci si incontra fisicamente in libreria oppure in bar, in delle biblioteche, e poi si discute insieme dello stesso romanzo che si sta leggendo. Quindi il libro diventa anche una scusa per socializzare, e ne abbiamo bisogno con l'utilizzo dei social. Ecco, il social dà, il social toglie. Da una parte stanno riportando in auge questa cosa, dall'altra è proprio il social che ci ha fatto diventare meno presenti con le chiacchierate face to face con le persone. Forse è proprio questo il punto interessante. In un periodo in cui possiamo parlare con centinaia di persone senza incontrarne nessuna, qualcuno sta riscoprendo il piacere di sedersi intorno ad un tavolo e confrontarsi su una storia.

Alla fine di agosto è successa una cosa che normalmente non succede: nebbia con temperature vicino ai 40 gradi. Sembra una contraddizione perché siamo abituati ad associarla a cappotti, inverno e mattine gelide, invece può comparire anche durante un'ondata di caldo. Esiste la nebbia calda e quest'estate è comparsa in Veneto. Lo vediamo tra poco.

alla fine di agosto, cari amici di The Mag, è successa una cosa particolare in Veneto, soprattutto nella pianura tra Treviso, Padova e Venezia, dove alcune mattine sono comparsi banchi di quelli che vengono chiamati normalmente o informalmente nebbia calda. Il fenomeno non è completamente nuovo, nella zona era stato osservato in maniera evidente anche nel 2015, localmente ha persino dei nomi tradizionali tipo Fumara in alcune aree e Caigo a Venezia. Come può essere, come può esserci nebbia con il caldo? Ecco, servono soprattutto molta umidità vicino al suolo, pochissimo vento e un raffreddamento notturno sufficiente a far condensare il vapore acqueo presente nell'aria. Il risultato è straniante, no? Perché tu ti svegli in piena estate, guardi fuori dalla finestra e per qualche secondo sembra novembre, poi esci di casa e senti 30 gradi già al mattino e capisci immediatamente che novembre può aspettare, perché è un'altra giornata d'estate con un tempo meno bello da vedere, perché non c'è questo sole, questo cielo azzurro, ma comunque il caldo c'è ed è anche un bella promemoria, se vogliamo, perché il meteo riesce ancora a produrre fenomeni molto più strani di quanto immaginiamo.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa di The Mag. Intanto fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Gaffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
14: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
1: È un dinosauro, quello.
15: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato: in realtà non se n'è mai andata.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h03.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV nelle notti di questa notte, venerdì 4 e domani, sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Ancora questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5.30 di domani mattina, sabato 5 settembre, sulla A4, tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
0: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
2: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Di servizio di Jenny De Gaetano.
3: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto due volte.
4: sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
3: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere.
0: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre.
5: Buongiorno e buon

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h03.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
9: Radio Gaffè.
10: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Trieste nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Nella notte tra sabato e domenica, dalle 21 del 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla A28 sulla carreggiata sud con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 a San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine un cenno alla Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo per una fiera sulla A4 Brescia-Padova, coda in uscita al casello di Vicenza Ovest per entrambe le provenienze. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione della A4 allo svincolo di Udine Sud in entrata. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Signori, buongiorno, è 4 settembre e noi siamo qui dalle 11 alle 13 per un altro venerdì. Qui, naturalmente, il macchiatone su Radio Caffè. Rimanete con noi, c'è bella musica, gli ospiti, tante altre cose.
6: Il macchiatone.

vediamo i titoli dei giornali nazionali. Russia e voto, allarme degli 007, Vannacci inchiesta militare su Repubblica, fine vita il muro di Meloni sulla Stampa. E poi Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, lo scrive Il Fatto. Meloni vista dagli italiani esteri meno dicono va bene, però male il caro vita. Roma, fabbrica di campioni, lo scrive Il Messaggero. Stiamo parlando di sport, ma dappertutto, su quasi tutti i giornali, si riporta un nuovo femminicidio. È una cosa chiusa nel bagagliaio che chiede aiuto in vano, lui la getta dal ponte e si suicida, e siamo alle solito. Queste sono le notizie che non vorremmo mai leggere, però purtroppo oggi leggiamo anche questa. Lo riportano non tutti i giornali nazionali, ma in prima pagina sono molti quelli che lo riportano. Poi si parla della mostra del cinema di Venezia, si parla La Verità, il PD toglie il bus ai poveri, e avanti così, insomma. Queste sono le cose, poi andremo a vedere anche altri giornali locali ed economici.

veloci, una scampagnata sui giornali locali. La Gazzetta di Mantova è un bel Mantova, ma non basta, parlano di sport, riportano un po' tutti. Sicurezza, un comune su tre dice sì al controllo di vicinato. E in Campania invece si parla di vendette e potere, il clan si fa stato, Vannacci militari nel suo partito indaga la procura, basta scippi e rapine. Il Rettifilo lo scrive Cronache di Napoli. Poi andiamo a vedere anche velocemente magari in Puglia qualcosa. Puglia, crocevia della politica, arriva Meloni, è la benvenuta, la parata al porto per Meloni, De Caro e Leccese non invitati, la festa di Giorgia, insomma c'è, da quello che si capisce in Puglia c'è la Meloni. In Sicilia in 21.000 vaccini della paura, e Messina il monito del Lance, avanzino i cantieri del PNRR. In Toscana, andiamo a vedere alla Toscana che cosa dice. Livorno, Cecina, Rosignano, insomma il Tirreno, addio a Mussi. Sapete che è mancato Mussi, ex colonna della sinistra ed ex ministro, perché ho colpito il controllore, scrive il Corriere di Arezzo, perché queste cose succedono ancora. E poi il femminicidio, getta la ex dal cavalcavia e si lancia. Questi sono, diciamo, velocemente alcuni giornali locali.

Altra puntata con Serenella Salomoni. Oggi ci occuperemo di romanticismo. Ha ancora valore il romanticismo al giorno d'oggi? Siamo ancora così? Abbiamo questa tendenza? Ne parleremo perché è anche questo un tema che abbiamo scelto grazie alle vostre dritte, alle vostre segnalazioni, qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Serenella, bentornata. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno.
0: Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, con noi da anni al nostro macchiatone di Radio Caffè. Oggi parliamo di romanticismo. Ha ancora valore il romanticismo? C'è ancora? Ancora se ne parla? Spiegaci, dici qualcosa.
1: Sai, il romanticismo è qualcosa che secondo me non passerà mai, perché ci fa sognare, ci fa battere il cuore. Ci chiediamo se l'amore oggi è cambiato, se esiste ancora questo romanticismo. Beh, se noi guardassimo a quello che succede nelle varie piattaforme dove ci sono tutti queste fiction che vanno la TV con queste storie romantiche, magiche, va moltissimo, però noi sappiamo anche che nella realtà sicuramente l'amore è molto più impegnativo e faticoso, perché abbiamo delle pressioni, delle complicità nella vita reale che in queste fiction non ci sono, quindi la realtà è molto diversa, ecco. Le narrazioni romantiche spesso evitano il passaggio del grande di quello che può succedere dopo il primo momento del grande amore, perché ciò che interessa è mantenere l'intensità, le sensazioni iniziali, ecco, del grande amore in queste relazioni che vediamo. Nelle relazioni la passione e l'attrazione iniziale sono molto importanti, però non bastano, perché per restare in coppia dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di fattori come la compatibilità, la condivisione di valori, eccetera, eccetera, che ci fanno restare insieme. Quindi il romanticismo è affrontato in maniera molto diversa nella realtà, anche se piace sempre molto. Non ci sono le grandi dichiarazioni di una volta, però questo non fa dimenticare che per molte persone è proprio magico, ecco, anche perché al giorno d'oggi le relazioni tendono a fondarsi più sul sentimento e meno sul dovere, come poteva essere una volta. Quindi al giorno d'oggi possiamo dire che restiamo insieme per scelta e non per obbligo.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi. Ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In questo nuovo appuntamento segnalo sulla 4 Venezia Trieste rallentamenti tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. In questo stesso tratto è presente un mezzo in panne. A 4 Venezia Trieste code per traffico intenso in entrata alla Tisana e ancora a 4 in direzione Trieste code per traffico intenso al bivio a 4 a 23 in immissione in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

I giornali del Veneto con il Gazzettino, Moschea, bengalesi spaccati, no, lo sciopero, lo scrive, e poi ombre russe su Vannacci, autonomia, ultimo sì Veneto, questo è il titolo che riportano un po' tutti i giornali del gruppo NEM, in classe con il caldo, solo una scuola su 10 è climatizzata, lo scrive l'Arena di Verona, e il fine vita alle ULS, 3 mesi per decidere, lo scrive il Corriere del Veneto. Altre notizie che vengono comunque dai giornali, bottigliata o caduta dopo l'autopsia, restano i dubbi sulla morte di Youssef, e anche qui lo riporta il Corriere di Verona. Altri titoli sugli autovelox, chiesto il processo a un sindaco, ha falsato i dati per poterlo installare, lo scrive il Mattino, ma poi ci sono tutte notizie di questo genere sui vari giornali locali.

proprio ieri sera, chiacchierando con amici, è uscita sta cosa delle rughe intorno alla bocca, perché insomma c'è chi fuma dovrebbe in teoria averne di più di queste rughette intorno alla bocca di chi non fuma. È una cosa interessante come argomento, no? Ne parleremo questa mattina con il nostro dermatologo di fiducia, che è il dottor Edoardo Zatra, e tra poco sarà in diretta con noi. Intanto bella musica su Radio Caffè.

0: Buongiorno a Edoardo Zattra, il nostro dermatologo dell'USEI di Padova. Bentornato Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, le rughette che si formano intorno alla bocca sembra che siano dovute in modo abbastanza serio dal fumo di sigaretta. Insomma, quando una persona fuma molto tende ad avere questo invecchiamento del bordo della bocca più velocemente di altri. È vera questa cosa o è una leggenda metropolitana?
1: È assolutamente vera, perché il fumo riunisce in sé praticamente tutte le cause possibili della formazione delle rughe. Intanto il movimento ripetuto delle labbra, in cui contraiamo continuamente la bocca per aspirare, questo gesto ripetuto nel tempo crea questi solchi verticali permanenti che si chiamano simpaticamente codice a barre. In più il fumo accelera l'invecchiamento cutaneo perché danneggia le fibre elastiche, rallenta la rigenerazione della pelle e riduce la produzione di collagene. Inoltre sappiamo che la nicotina è un vasocostrittore, quindi arriva meno ossigeno, meno nutrimento alla pelle, ci produce radicali liberi, sostanze ossidanti, e quindi in aggiunta all'esposizione al sole, l'età, predisposizione genetica e magari una scarsa idratazione, otteniamo la frittata è fatta.
0: La frittata è fatta, quindi vale anche per chi svappa, perché se il movimento è quello, anche chi svappa continuamente.
1: Un po' meno, perché non ci sono meno idrocarburi incombusti, però la nicotina c'è, il movimento è quello, quindi anche meno.
0: Certo.
1: Ma anche.
0: Ecco, diciamo fasi riparatorie, creme, cose, funzionano, servono?
1: C'è una cosa fantastica che è anche gratuita, che è smettere di fumare.
0: grazie.
1: Sì, lo fa facile, vero?
0: Sì, quello è facile.
1: Dopodiché dobbiamo idratare molto la pelle e proteggerla dal sole e da tutti gli altri fattori che fanno venire le rughe. Quindi possiamo, diciamo, compensare con antiossidanti, vitamina C, antiradicali, in modo da riuscire a evitare che sia un danno così completo.
0: Grazie davvero Edoardo Zattra, sempre molto preciso. Buona giornata, a presto e buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti.

Una notizia di economia da Italia Oggi, sconti fiscali in manovra, osnato in arrivo detassazione delle tredicesime, cedolare secca per le locazioni di uffici e negozi, secondo scaglione IRPEF fino a 60.000 euro, buoni benzina deducibili, ma tutto questo naturalmente se volete andare a vederlo lo trovate all'interno del giornale. Poi prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi, questa è una notizia che riporta il Sole 24 Ore con un Tajani che dice obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Notizie al volo, così, prima dei saluti, poi noi naturalmente ci sentiamo anche domani mattina per il meglio del macchiatone.

c'è il meglio di, sapete che dalle 8 alle 10 c'è il meglio del macchiatone, noi andiamo ad ascoltare la settimana e anche qualcosa in più come facciamo abitualmente ogni sabato. Quindi appuntamento domani mattina alle 8. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Ancora in questa direzione code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Pordenone Centro Commerciale. Torniamo sulla A4 Venezia-Trieste dalle 21 di sabato 5 settembre. Fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, con i relativi accessi intermedi in entrambe le direzioni di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. In occasione della giornata mondiale della salute sessuale, il World Sexual Health Day, che si celebra oggi 4 settembre, il Codacons richiama l'attenzione sull'accesso alla prevenzione, all'informazione e ai servizi sanitari dedicati alla salute sessuale e riproduttiva e sottolinea la necessità di rendere pubblico un quadro aggiornato sulla presenza e sulla effettività della operatività nei consultori familiari. In Italia particolare attenzione, secondo il Codacons, deve essere rivolta ai giovani che devono poter contare su servizi facilmente accessibili, riservati e qualificati e su informazioni scientificamente corrette. La diffusione attraverso internet e social network di contenuti inesatti o privi di adeguato fondamento scientifico rende ancora più importante la presenza di punti di riferimento pubblici e professionistici qualificati ai quali potersi rivolgere. La cronaca: ieri sera poco prima delle 20 due alpinisti polacchi hanno contattato la centrale del 118 poiché erano in difficoltà sulla grande delle tre cime di Lavaredo. L'elicottero di Treviso Emergenza ha fatto intervenire il loro aiuto, ha tentato di avvicinarsi ma le forti raffiche di vento ne hanno precluso l'operatività. Questa mattina, quando la risposta è stata che avevano ancora bisogno, alle 7.30 è decollato Falco 2, l'elicottero che li ha individuati poi sulla cengia circolare poco dopo sotto la cima. I due alpinisti sono stati quindi issati a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri. Avendo riportato probabili contusioni alla schiena, l'infortunato è stato quindi trasportato per i controlli del caso all'ospedale di Belluno. E intorno alle 21 la centrale del 118 aveva inoltre iniziato a ricevere anche segnalazioni di luci provenienti dalla Tofana, dal gestore del rifugio di Bona e da altri testimoni che temevano trattarsi di richieste d'aiuto. Il soccorso alpino di Cortina si era recato sul posto senza più vedere nulla, salvo poi ricevere ulteriore conferma alle 21.45 quando i vigili del fuoco hanno informato il SUEM della ricezione di un messaggio d'allarme Garmin con coordinate posizionate in quota. Di rientro da Auronzo, le ambulanze di Treviso è quindi volata verso la cima trovando tre alpinisti canadesi bloccati sugli ultimi tiri del primo spigolo della Tofana. I soccorritori hanno raggiunto in fondo alle scalette e hanno immobilizzato un arto di uno dei tre e avevano poi caricato in barella per poi trasportarla a valle insieme al compagno e quindi condurla alle 23 in ospedale. Nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Venezia ha completato l'iter per l'allontanamento definitivo dal territorio nazionale di un cittadino di nazionalità albanese. L'uomo era stato tratto in arresto in flagranza di reato a Mestre solo pochi giorni fa dagli operatori della squadra volante della Questura di Venezia e durante un controllo di iniziativa promosso nell'ambito del costante presidio del territorio, il soggetto era stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina destinati allo spaccio. Alle 9.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati in un incendio di un'abitazione che si è sviluppato a Oterzo. Sul posto 15 operatori dei vigili del fuoco con squadre provenienti dal distaccamento di Motta di Livenza, Conegliano e dalla sede centrale di Treviso. Non risultano persone ferite e l'anziana signora che occupava la casa è riuscita a fuggire in tempo. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. Segnalo in questi minuti la presenza di veicoli lenti tra la barriera di Trieste-Lisert e Ridi Puglia sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso sempre sulla A4 in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Ancora tratti di competenza CAV A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h02.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per un incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di sabato 5 settembre alle 7 di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, un buon pomeriggio. Sulla 4 Venezia-Trieste si rallenta per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e Sastino di Livenza in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia-Ovest in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. In occasione della giornata mondiale della salute sessuale, il World Sexual Health Day, che si celebra oggi 4 settembre, il Codacons richiama l'attenzione sull'accesso alla prevenzione, all'informazione e ai servizi sanitari dedicati alla salute sessuale e riproduttiva e sottolinea la necessità di rendere pubblico un quadro aggiornato sulla presenza e sulla effettività della operatività nei consultori familiari. In Italia particolare attenzione secondo il Codacons deve essere rivolta ai giovani che devono poter contare su servizi facilmente accessibili, riservati e qualificati e su informazioni scientificamente corrette. La diffusione attraverso internet e social network di contenuti inesatti o privi di adeguato fondamento scientifico rende ancora più importante la presenza di punti di riferimento pubblici e professionistici qualificati ai quali potersi rivolgere. La cronaca: ieri sera poco prima delle 20 due alpinisti polacchi hanno contattato la centrale del 118 poiché erano in difficoltà sulla grande delle tre cime di Lavaredo. L'elicottero di Treviso Emergenza ha fatto intervenire il loro aiuto, ha tentato di avvicinarsi ma le forti raffiche di vento ne hanno precluso l'operatività. Questa mattina, quando la risposta è stata che avevano ancora bisogno, alle 7.30 è decollato Falco 2, l'elicottero che li ha individuati poi sulla cengia circolare poco dopo sotto la cima. I due alpinisti sono stati quindi issati a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri. Avendo riportato probabili contusioni alla schiena, l'infortunato è stato quindi trasportato per i controlli del caso all'ospedale di Belluno. Il 4 luglio scorso, verso l'una di notte, la polizia locale di Venezia interveniva in località Rialto per quella che veniva riferita come una violenta aggressione appena subita da alcune ragazze. Il gruppetto autore dell'aggressione era composto da 6 soggetti, alcuni dei quali noti alle parti offese. Grazie alle testimonianze delle parti offese e al consueto e prezioso contributo delle telecamere comunali di videosorveglianza, venivano ricostruite le responsabilità in capo agli aggressori e quindi, al termine delle investigazioni, venivano deferiti all'autorità giudiziaria 5 soggetti per i reati di rapina e violenza privata. Abbiamo presentato una mozione che chiede alla Giunta regionale del Veneto di farsi promotrice presso il governo affinché si solleciti la Commissione europea a introdurre un'indicazione uniforme, oggettiva e non discriminatoria. Nelle more di una disciplina comunitaria chiediamo di valutare un sistema nazionale volontario di tracciabilità. Lo rendono noto i consiglieri regionali di Resistere Veneto, Riccardo Sumski e Davide Lovat. Mostra Padova sul futuro del corpo, che si terrà dal 5 settembre al 4 ottobre, in esposizione oltre 50 opere di 17 artisti appartenenti alla nuova figurazione internazionale. L'esposizione a ingresso libero è realizzata in collaborazione con il Comune di Padova, l'Assessorato alla Cultura, con la partecipazione di Fondazione Alberto Peruzzo e Fondazione Coppola. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.

0: Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un mezzo pesante in avaria sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Per traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code a tratti tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e si rallenta con code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Ovest. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Christian Chivu.
1: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
0: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani, ascoltiamo i due allenatori.
2: Ci aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, che sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi approda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova viene segnalato un incidente con code tra Padova Ovest e il bivio per la 13 verso Venezia. Code a tratti nella stessa direzione per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si rallenta a partire da Padova Est fino alla tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code per traffico intenso sulla 57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Portogruaro per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Padova Ovest e il bivio per la 13 verso Venezia. Code a tratti per traffico intenso nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Infine code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
4: Local News.
5: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Ad Albignasego anziani sventano la truffa del finto medico e scatta il blitz dei carabinieri. Arrestato il presunto responsabile. I carabinieri della stazione di Albignasego in provincia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne polacco in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di tentata truffa aggravata ai danni dei due anziani. I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti questa mattina lungo la strada regionale 204 nel comune di Belluno per un incidente stradale che ha coinvolto una microcar e un motociclo. A seguito dell'impatto il quadriciclo leggero si è ribaltato su un fianco con il conducente impossibilitato ad uscire in maniera autonoma dal veicolo. La squadra dei vigili del fuoco, giunta dalla sede centrale, ha operato in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto per liberare l'occupante e per la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone. Questa mattina la presentazione del modellino 3D raffigurante il Palazzo della Ragione di Padova, finanziato e realizzato dal progetto di turismo inclusivo a cura della Regione del Veneto e dell'ULS 6 Euganea. Il modellino consentirà alle persone con disabilità visiva di conoscere il palazzo, rendendolo maggiormente accessibile nel momento in cui si vuole visitare. Il prodotto è stato realizzato dall'ingegner Alfredo Javier Gaspari. Il modello è stato posizionato in una sala adiacente all'area principale del Palazzo della Ragione. Alla consegna hanno partecipato Andrea Colasio, assessore alla cultura e al turismo del comune di Padova, Andrea Michalizzi, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Stefano Vianello dell'ULS 6 e ancora Lorella Marsili, sempre dell'ULS 6, direttrice UOS Disabilità e Non Autosufficienza. Domenica 6 settembre 2026, dalle 18 alle 23, torna a Padova la cena gratuita e per tutti, giunta alla sua 15ª edizione, promossa dal coordinamento a braccia aperte con il patrocinio del Comune di Padova. L'iniziativa si svolgerà in Piazza dei Frutti e propone una cena aperta a tutte e a tutti come occasione di incontro, condivisione e riflessione sui lavori della solidarietà e della pace. La cena per tutti nasce dalla convinzione che la pace possa essere costruita anche attraverso momenti di convivialità, di incontro tra persone, generazioni e culture diverse. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Come sempre, l'appuntamento con Local News alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale lunedì pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta ancora sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta per traffico intenso anche sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Ricordiamo inoltre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
3: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio della aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Bella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventato lamentandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Icevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, sabato 5 settembre, alle ore 7 di domenica 6, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donato di Piave in entrambi i sensi di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Per chi proviene da Trieste sarà obbligatoria l'uscita a Porto Gruaro, per chi proviene da Venezia sarà obbligatorio uscire a San Donato di Piave. Chi invece proviene dalla A28 potrà immettersi sulla A4 solo verso Trieste, mentre coloro che dalla A28 sono diretti a Venezia dovranno usare percorsi alternativi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, sabato 5 settembre, alle ore 7 di domenica 6, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donato di Piave in entrambi i sensi di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Per chi proviene da Trieste sarà obbligatoria l'uscita a Porto Gruaro, per chi proviene da Venezia sarà obbligatorio uscire a San Donato di Piave. Chi invece proviene dalla A28 potrà immettersi sulla A4 solo verso Trieste, mentre coloro che dalla A28 sono diretti a Venezia dovranno usare percorsi alternativi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. We'll be right back.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Night Special, il tuo momento su Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est 1h58.